0: meraviglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io filo
0: quanto il carcere.

mi guardavano, occhi trementi, ancor rivedo impressi su quest'umido muro.